0: ci ogero ciao tuo del col ma pat pat e con mi dio che dire ma ciano pane con ma no che mi fanno ma pura ta ma ogni ci ogero che ci vince ogero che ti mi bocci ma tiene che mi dà per me mi buca vei ma mi domani ci ogero e mi bella gambo cao da che per me tuo del col gena maraman ini be met ke bisa mani anda pe
1: tinda mani chuha kiri na ite nini do lake makara chwe chwe ila peta amu gini mwake kauti yu mchwe kire daha mwakele mada wini ulo kiswahili kiken ni kabisa kabisa kabisa kiken
0: piku mani ya mwakecha kabisa beru gina marama kibawara bawari alkaholi kombucha drink mjo majuba ye uvoma general stores mati mwenye ni arugano central ward parumbo town council nipi district kama bana gitiki jina marama kani mabejo machalo gold force wine chiza wine riziki wine Keep the rich wine. Magumini, a bit more later, near deck. Dogumini, it do a American money, Uganda loan. Could MBS, Umo only Rate, near Mara. You've been from Kill, where do an American TV? Go on a chincho chot, and what a beer a beer a beer a chill a bitchel a bitchel, a rio rio rio, you know, not a beer a bora chill, a beer not, a dera dera bitchel.